0: ci dico che io lo devo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice no, lo tiriamo su, eccola, vedi tutti quei che abbiamo,
1: e poi adesso andiamo avanti, speriamo che vieni, è da fare,
0: dillo Benedetto, io ti ringrazio.

0: quella della chiaretta, quando era ragazza, col giradischi, perché hanno un mobile che si è messo in ordine e fanno per la mostra.
1: Sì.
0: Allora arrivare da lì per occupare gli scaffali, non lo volete, voi anche una radio vecchia.